mi chiedono, tutti mi vogliono, e donne e ragazzi, vecchie fanciulle, di qua la marocca, questo la barba, o la sanguigna, presti mi chiedono, mi chiedono, mi vogliono, mi chiedono, e mi vogliono, qua la marocca, questa la barba, presti mi chiedono. Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

Figaro. Son quoi? Et Figaro. Son quoi? Figaro quoi? Figaro là? Figaro quoi? Figaro là? Figaro su? Figaro giù? Figaro su? Figaro giù? Quanto fortissime sono le pompe.

0: Figaro.
1: Son quoi?
0: Figaro.
1: Son quoi? Figaro quoi? Figaro là? Figaro quoi? Figaro là? Figaro sous.